del amor, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te?